L'angolo si va. L'angolo in questa luce. Sobre nuestras vidas. Lo necesitamos a Dios.